serena le luci asciuga il viso e il lieto mai ritorni a passeggiare.

sia superba e tanto arretisci e la mia cara prole a porrirli mennei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così retito errore impunito il tuo cuore. Se non curasti del tuo prenze i pezzi, io alle mie voglie con pensieri indegni ti mostra

Ente, fiacca l'intento, l'armata, passivata costanza, contente il varco ad ogni tua speranza. Con pensiero più tenio, cangia in